Seattle, 103.5 FM, 0704 700 3341, 0704 700 3341. The two of women, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini, Equini,